0: ne reviendra jamais. Zambé, Zambé, Zambé, kanise langai. Zambé, Zamba, moki, kanise langai. Gai mwana na bele, ni, ni, ni. Kone wabwa kazak, kone wabwa kazak, kone wabwa kazak, banyama nyonso batiri, bwa, bwa, bwa, bwa, bwa.
1: Jela, jela, nako moso, basa mamoki.